0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E qui vi chiediamo veramente di alzare il volume perché la canzone merita. Anche se il testo di questa canzone è uno dei più infantili del panorama della storia, perché l'autore quando l'ha scritto aveva 17 anni, no? E quindi racconta una storia d'amore da 17enne, no? Molto.
3: Però erano gli inizi.
4: Però, con una
2: però che canzone, ragazzi.
3: Pensa allora, a scriverla a 17 anni.
2: Su RTL 102.5, Yours.

0: metterla, potremmo veramente, dai, da sarebbe capo, da, capo. sarebbe da rimettere, ma dobbiamo rispettare,
1: c'è Max,
0: i tempi,
1: pronto.
0: E soprattutto Max Vigiani è pronto per la conduzione del giornale orario delle 19, quello corposo, quello che riassume tutte le notizie della giornata.
1: Attenzione, Cianna aveva ragione.
0: Cioè?
2: Su che cosa?
1: Hamilton si è veramente presentato con un paltò color cammello. Ma
2: che poi è il modo in cui si è presentato in Ferrari. Sì, sì.
0: Ma veramente?
1: Sì, con
0: ma
1: F40 io... sullo
0: sfondo. Allora, chi è che aveva?
1: Sì, ma se l'è messo un attimo sulle
0: spalle.
1: Sotto
0: c'è il completo marroni, però.
1: Il completo gessato.
3: Anche a Nocciano, provincia di Pescara, pochi istanti alle 19.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 3 settembre, buona serata da Max Vigiani. Nella giornata che si sta per concludere sono arrivate tre notizie di cronaca, da Finale Ligure, Ostia e da vicino Firenze, con altrettanti casi di presunti omicidi, suicidi. Maria Paola Raiola.
6: A Finale Ligure, in provincia di Savona, le vite di Paola e di Mattia, madre e figlio, sono state stroncate dai colpi di pistola esplosi dal capofamiglia Daniele, di 59 anni. Mattia, 14 anni, era una giovane promessa del calcio locale. La famiglia era conosciuta e stimata. In un biglietto lasciato dall'uomo, che poi ha esploso i colpi verso di sé, potrebbe essere contenuto il movente del suo gesto. Si ipotizza l'omicidio-suicidio anche per la morte di Giorgio Prelec, 54 anni, che si è gettato dal balcone di casa a Ostia dopo avere soffocato la mamma di 83 anni, Adriana, con cui viveva. Indagini in corso a Firenze dopo la morte di un uomo che si è lanciato da un cavalcavia sulla 1 a Calenzano dopo avere gettato nel vuoto anche la fidanzata. La donna avrebbe dato l'allarme al 112, ma non c'è stata la possibilità di salvarla.
5: Tra le notizie di oggi anche l'indagine della Procura Militare di Roma legata al generale Roberto Vannacci. Alberto Ciapparoni.
7: C'è un nuovo fronte giudiziario che si è aperto attorno a Futuro Nazionale. Adesso il procuratore militare ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di militari nel partito del generale Vannacci. In pratica si indaga sui militari, appunto, e l'eventuale violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dalla legge. Tutto nasce dalla seconda denuncia presentata dal sindacato dei militari dopo quella depositata il 28 agosto scorso, in cui si chiedeva ai magistrati di verificare, fra l'altro, la ricostituzione del partito fascista. Ora l'attenzione si è spostata dalle idee alle divise, ma l'avvocato di Vannacci nega reati e confida nell'archiviazione.
5: Salvo sorprese clamorose, altre sorprese clamorose, abbiamo la coppia che condurrà la prossima stagione della trasmissione Rai Report. Alessandra Giannoli, buonasera.
8: Buonasera, è stata trovata la quadra per fare partire la prossima stagione. Claudia Di Pasquale, storica inviata di Report, sarà la co-conduttrice al fianco di Daniele Piervincenzi sulla scia del passo indietro di Giulia Presutti, e dopo giorni segnati dalle tensioni scatenate dalla rimozione al timone del programma di Siegfried Ranucci, la fumata bianca è arrivata al termine di una serie di incontri fra i giornalisti della trasmissione e il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini. Quest'ultimo, dopo l'ufficializzazione della notizia, in una nota fermo, preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente, una giovane valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda, che rinnovo convintamente. Di Pasquale, aggiunge sempre Corsini in questa nota, è una collega interna alla redazione del programma Report di grande esperienza. A tutta la redazione, infine, Corsini ha inviato un grosso in bocca al lupo.
5: Grazie, cambiamo ancora argomento. Ci colleghiamo con Venezia per la seconda giornata della mostra del cinema 2026, di cui, come saprete, RTL 102.5 radio ufficiale. In diretta c'è la nostra direttrice delle news, Ivana Faccioli. Ancora buonasera a te.
9: Buonasera Max, oggi due film importanti in concorso. Iniziamo da Wild Horse 9 del britannico Martin McDonagh, che ricorderete per Tre manifesti a Ebbing, con due splendidi attori. John Malkovich, che riteniamo si candidi a una lunga serie di premi per questo film, e Sam Rockwell. L'ambientazione è quella del Cile poco prima dell'assassinio di Allende nel 1973. Il cuore del film, il ruolo della CIA, temi seri, ma si ride anche tanto e di gusto. Poi un altro film in concorso, Bucking Fastard di Werner Herzog, con le sorelle nella vita, Rooney e Kate Mara, le attrici che interpretano due sorelle che parlano e vivono in simbiosi perfetta. Fuori concorso invece è arrivata anche l'Italia di Nessun dolore del maestro Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Amelio torna sull'immigrazione con tutti i problemi dall'integrazione in terra straniera. Ricordiamo Il suo capolavoro L'America, che allora parlava dell'immigrazione dall'Albania, ora invece si parla di come convivere sulla terra italiana. A più tardi.
5: L'economia, oggi la Borsa di Milano ha chiuso in positivo con l'indice FTSE MIB più 0,88%. Siamo all'ampia pagina dello sport, buonasera anche a Enzo Tamborra.
10: Sì, buonasera, ci sono due eventi in corso, cominciamo con il tennis, secondo turno degli US Open in campo Luciano Dardari opposto al ceco Zverev, primo set Dardari 6-3, si sta giocando il tie break nel secondo set con Zverev in vantaggio 6-5, più tardi sarà la volta di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli opposti rispettivamente agli australiani Svini e Schoolkit, cerca l'impresa Mattia Bellucci che sfiderà il forte statunitense Taylor Fritz. Per il calcio si sta giocando il 16° di finale di Coppa Italia tra Palermo e Mantova, l'intervallo Palermo in vantaggio per 2-0, gol di Strefezza e Palumbo, questa sera alle 21 in campo invece Cagliari e Verona, domani ricordiamo che inizia praticamente il turno di campionato con l'anticipo tra Genoa e Como, ricordiamo sempre domani con le prove libere, inizia anche il weekend di Formula 1 a Monza, in questo momento Dardari cede il secondo set, un set pari, è tutto, linea allo studio.
5: Grazie, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
11: Buonasera da Paolo Corazzona, ci attende un venerdì ma poi anche un fine settimana all'insegna del bel tempo con cielo sereno poco nuvoloso ma anche con temperature alte, ennesima ondata di calore causata da questa alta pressione nordafricana che da maggio praticamente ci tiene compagnia, punte massime nel weekend addirittura di 38 gradi da nord a sud. Per sapere come andranno le cose proprio da voi c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
12: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 panoramica, dove è stata disposta la chiusura tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione di Bologna per un veicolo in panne. Chi deve raggiungere Ronco Bilaccio o Pian del Voglio può in alternativa percorrere la 1 direttissima e uscire a Badia. Sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso, registriamo code a tratti tra Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di circa 45 minuti. Sempre sulla 1, per un incidente tra due camion, troviamo 3 km di coda tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli. Si transita su una corsia e sulla 14, in chiusura per gli intensi flussi di traffico, segnaliamo code a tratti tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 verso quest'ultima, con il tratto che si percorre in 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Grazie per averci seguito. Buona serata da Max Viggiani.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: E allora... Iniziamo bene, buona serata amici e amiche, 19:06 minuti, il programma dove tutto può accadere, buona serata da Roma e andiamo da quel grande super paragnosta, sì, di Gianni Signori da Napoli.
14: Grazie. Grazie, grazie. Accogliamo con grandissima felicità il tuo ritorno, insomma, in studio,
13: in patria,
14: a Roma.
13: In patria, sì.
14: Esatto. Dopo 48 ore di fuoco che hai passato all'Arena di Verona. Francesco Tarotto, quanto ti è mancato?
15: Ma tantissimo, la nostra faccia è mancato molto, anche se però ieri possiamo dire l'abbiamo comunque avuto. Sì, seppur in collegamento.
13: Collegato,
15: esatto, ci ha fatto vedere tutta l'arena, il fuori, anche il backstage, di tutto di più. Ma oggi torniamo alle nostre mission, giusto, cari
13: anche
15: amici?
13: Anche sesso.
15: Quella...
14: Madonna,
15: addirittura.
14: Rifatto, questa è l'estate del Niño ma è pure l'estate del puerco, perché hanno praticamente
13: puerco,
14: sì,
13: no.
14: Vabbè, quante volte l'abbiamo raccontato di due che improvvisamente presi dal raptus,
13: sì,
14: diciamo erotico sentimentale, lo fanno all'aperto, è
13: dalla
14: capitato
13: plesso,
14: dove
13: dalla
14: dove
13: plesso.
14: Arrivi, mi pare,
13: arrivi,
14: sì.
13: Arrivi. Sì, sì.

0: Fever Dream di Alex Warren, apriamo protagonisti 19-13 minuti in questo 3 di settembre, reduci dalle arene, più di una arena di Verona.
1: Dalle arene e una Taranto, è sempre ma quella
0: stati,
1: Verona.
0: Sono state due serate anche, però, capito?
2: Anche nel caso di Fedele, reduce dai red carpet.
0: Certo.
2: Ma quante allora, torniamo. Ti manca il red carpet, mitomane e goriferino.
1: Ah no, scusami, ma è quello nostro, quanto... almeno il nostro fammelo fare, scusa. Dai.
2: Scusa, dovevo parlare delle sagre della cipolla, perché in Italia esistono 31 tipi di cipolla, avete capito?
1: Addirittura.
2: Sì, ne abbiamo avute due di segnalazioni, una che si tiene nella Val di Mola e l'altra che si tiene, non mi ricordo più,
1: a
2: Tropea. In Umbria.
1: No, in Umbria.
2: Non me lo ricordo più, a Val di Mola e poi, vabbè, ne parliamo dopo.

0: segnalando tante, ma anche quella della cipolla, non solo di Tropea, ma di Cannalara, giusto?
1: No, Cannara.
0: Cannara. Umbria.
2: Sì,
0: in Umbria.
2: Ecco. Allora ha chiamato un veri normal, Roberto.
3: Ciao.
2: Allora, com'è sta festa della cipolla di Cannara? Bella festa?
3: È una bellissima festa, la sagra della cipolla di Cannara. Innanzitutto si fa da tantissimi anni, quindi decenni proprio, è ormai la cinquantesima edizione quasi.
0: Pensa alla fiatella.
3: Si mangia di tutto con la cipolla, anche il dolce, questa è la cosa che è
2: caratteristica. Ti ricordi quando si tiene, che poi dopo farti la domanda, diciamo, quella nostra, quando
3: comincia questa settimana, dura due settimane.
0: Due settimane dura.
2: Sì,
0: mamma mia.
2: Allora, io leggo nel pensiero di Fredella. Fredella, vuoi chiedere il fatto del bacio della
0: fiatella? Chiedi se lui fa il nostro inviato speciale. Come si chiama? Roberto?
2: Sì, ha riagganciato. Lo chiameremo già pochi secondi. Mi ha fatto tutta sta cosa.
0: Lo chiameremo Roberto Cipolle, il nostro inviato speciale.
2: La domanda era: durante questa festa delle cipolle continuate a baciarvi appassionatamente?
0: Ah, per la fiatella.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
8: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
7: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
8: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
7: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
8: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: anche Pink, Serettiere 105, 19, 32 minuti. Ma atterriamo!
1: Ma io non ho parole perché quello che accade è fuori
0: io.
1: Onda.
0: No.
1: Allora c'è la nostra in coro, Federica l'inviata
0: amica.
1: Fiumicino.
2: Ciao amici, come state?
1: Bene. In piedi, grazie, beh, tutto bene.
2: Bene, anche noi in piedi, ragazzi. Allora, siamo qui, ci sentite? Forse c'è anche, si sente il DJ
0: sì,
2: set
0: sì.
2: Perché
0: un po'
2: come
0: sì,
2: ogni giovedì qua si balla all'aeroporto di Roma Fiumicino. E sono con
3: Emanuele.
2: Emanuele, di dove sei Emanuele?
3: Catania.
2: Catania, perché sei qui?
3: Perché stiamo facendo scalo per ritornare a casa.
2: A casa dove da siete dove? Andati?
3: Siamo stati a Malaga
0: oh.
3: E adesso stiamo per ritornare, sfortunatamente.
1: Ah, bello Malaga, il famoso Malagascar, no? Tutti
4: ma perché sfortunatamente?
2: Sì, sì, sì. Esatto, proprio quello. Come è andata a Malaga?
3: Molto bene, consiglio questa meta a chiunque voglia divertirsi ancora in questo finale d'estate.
2: Sì, sì, ancora estate, quindi ce la possiamo godere tutti. Sì,
1: a me
2: sì,
1: ricorda un po' Fred Buongusto Malaga, Gianni, che dici?
4: Ci stavo pensando anch'io, ma noi siamo troppo vecchi, il nostro sì. Amico catanese non lo può ricordare il pezzo Malaga. Federica, sei sempre straordinaria, anche il tuo amico che addirittura si è improvvisato. Influencer, consiglia pure i viaggi.
1: Ma che lavoro fa per capire?
4: Che lavoro fai, amico?
3: Psicologo.
1: Ah, bene, oh, bene, vieni
4: stacchiamo
1: tra noi.
4: Subito.
1: Vieni
4: stacchiamo
1: tra noi.
4: Subito.
0: C'è del gran bisogno.
4: Questo ci impoverisce. Stacchiamo
2: arrivo,
4: il collegamento.
2: Arrivo.
4: Grazie. Grazie Federica.
0: Grazie.
4: New hit.
1: Vai.

0: Easy. Andiamo un po' indietro negli anni su RTL 102.5, 19:40. Stiamo smaltendo, posso dire, ancora l'adrenalina,
1: certo,
0: no? Del Power Hits e del Future Hits Live all'Arena di Verona, che ritrovate grande su RTL 102.5 Play.
2: Allora, ma segnate il numero, correggetemi se lo sbaglio ancora una volta, 378 378 1025, tutto a posto?
1: Giustissimo, giustissimo. Per fare bene. Cosa?
2: Allora, Cruciterga, qual è la domanda, Fredella?
0: Facile, facile. Allora, qual è il cantante giovane che d'inverno accende i termosifoni? Quindi va fuori alla caldaia, accende i termosifoni a 35 gradi.
1: Ammazza.
0: E fa brrr. Ecco, lo vogliamo sapere con la F.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5€. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
12: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
14: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: The Weeknd in protagonisti. È in corso, chiaramente ancora state provando a rispondere al nostro cruciterga di oggi.
1: Non c'è ancora la risposta esatta. No. Francesco Fredella.
2: Beh, molto difficile, dovete indovinare come si chiama il cantante, giovane cantante. Giovane. Tra l'altro abbiamo ascoltato anche noi.
1: E non dare gli aiuti.
2: Vabbè, aiutiamoli un po'. Che fa? Brrr, insomma, che ha freddo e quindi accende i termosifoni.
0: Lui anche d'estate, anche d'estate accende, per esempio, i termosifoni a palla.
1: Nonostante il Niño, tra l'altro, oggi abbiamo letto, Fredella, che cosa? Sì. Che il Niño resta con noi fino a quando?
2: Fino a febbraio.
1: Luigi
2: e il Niño si chiama. Che vi devo dire?
1: A Carnevale ogni Niño vale.
2: No, vabbè, quest'anno è Rio.